Dere akay dere da kumini sere sere. Dere akay dere da kumini sere sere. Dere